0: Ragazzi, ήταν μίου. Ragazzi, ήταν να τον γουρέν Janet. Janet. Janet. Janet. Number 432. Janet, jam gay. Ajam gay. Yeah, muneo. Ajam
1: gay.
0: Kale Janet ni noni.
1: Eh.
0: Noni.
2: Eh.
0: Oh.
2: Jam gay.
0: Kali ano ka tese ta ano?
2: Eh.
0: Inya no.
2: Ami gere jaga undi.
0: Ah, only on no.
2: Eh?
0: Only on ni ni.
2: Gaveru.
0: He? Awa ga te binye tuku ke tese ta ko ni ko gane ni ke ana ba ta.
2: Number 1.
0: Mati chame it ke tapo nu barago. Tete yamu, hii si number one. Aina mimi gine testa ina upwe. Mine. Kut kut kuma mimi ona amai. Aga sene. Ii. Number one. Ai. Ngurungo ni rubo dadi. Echo kwa kasa nyolo kwa ungu game. *292#. *292#. *292#. *292#.